Ne si nungla, mos cops en lei com les corsa nel verga, kil mes di gioi torse in palaizze cambra, e non am tan fraire pare ni uncle, che in paradis naura doble gioi marma.